0: zitto, lascia ch'io senta. Ottimamente, dunque dobbiamo ucciderlo,
1: sicuro.
0: E non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: Ah, voglio ammazzarlo, può farlo in 100 brani.
0: Hai buone arme?
1: Cospetto,
0: copria questo moschetto.
1: E poi
0: questa pistola.
1: E poi
0: non basta?
1: Oh, basta certo. Or prendi
0: questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Ehi, soccorso!
0: Taci o sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
1: Ai, la testa mia. Ai, le spalle. Il becco.
2: Mi sentire mi parte la voce di Masetto.
1: Oddio, Gerlina, Gerlina mia, soccorso.
2: Cosa è stato?
1: L'iniquo scellerato mi ruppe l'ossa ai nervi.
2: Oh, poveretta me, chi?
1: Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui.
2: Crudel, non te il disseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a

0: Qui e ancora qui.
1: E poi non dito l'altro.
0: Muovi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran male se il resto è sano. Vieni di me qua a casa, purché tu mi prometti.

0: Di molte facil lume s'avvicina, mio ben, stiamci qui ascosi finché da noi si scosti.
1: Ma che tedi, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla. Certi riguardi io vo' veder se il lume già lontano.
1: Oh, come da costei liberarmi!

se gira per la testa, se mi salvi da tempesta entro di divinità. Se mi salvo in tempesta, è prodigio, in verità è prodigio.

0: tre. Ha pietà, signori, pietà, pietà, pietà di me, pietà di me, pietà. Do ragione a voi, a lei, a voi, a lei.
1: Ma il delitto?

0: Questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno, sembra fatta per girazonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affar tra Leporello e donna Elvira, se gli ha avuto giudizio.
1: Alfin vuole ch'io faccia un precipizio.
0: Adesso. Oh, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: O così non il conoscessi?
0: Com'è, birbo?
1: Ah, siete voi. Scusate.
0: Cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
1: signor? Bel dono.
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose ti deggio dir.
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai. Diverse istorielle e accadute mi son da che partisti ti dirò l'altra volta. Or la più bella ti vo solo narrar.
1: Donnesca, certo.
0: C'è dubbio? Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. E vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Bella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: M'accarezza, m'abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida. Sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei stata mia moglie!
0: Meglio!

0: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
0: Le-

0: Aspetta! Udiste? Io tremo!
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia! Ma vi pare? Oh, te mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo! Par che senta! Che voglia parlar!
1: Or su vala! Oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco!
0: Piano, piano, signor! Ora...

l'uomo di sesso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figlio.